strada, con il sorriso ti saluto e te ne vai. Come se non avessimo mai condiviso quei ricordi in quella stanza di Parigi.

ti sei perso come me. Non mancano parole per ferire, me lo hai fatto capire.